kon ko dole jambulen ku jappelen yow len di tal di dole yat mal bidal ci ñoo mi baw tal seen karu ci seeni kaw ku ci de

di joy ala jeumat lamine jax sama waji ci betwar dakar na jaay ne mari ma ci cote d'ivoire par geybrim gey binta jaay ak geybrim gey binta jaay magi tek wari jaw fay sa kumba ci jey ibrahima ibrahima yasin magi dippe